0: Ma con Dio questo! E non è mai una gente! Se non è una cosa! Se non è una cosa! Se non è una cosa! Se non è una cosa! Se non è una cosa! Ma con Dio questa gente! Anche se non credo!
1: Dio!
0: Se non è questo che fa una extravaganza oggi! Ma se non è una cosa questa gente! Ma non è una cosa! Se non è una gente!
2: Yeah.